0: Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria Lanuti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanuti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanuti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanuti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lanuti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lanuti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanuti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanuti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanuti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
9: Vai.
6: Let me see that.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: continuerai a vedere adesso.
1: Sì.
0: Smetterai di vedere quando entriamo là.
2: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
1: Vabbè, certo,
0: ci vedi?
1: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cazzo serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
1: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
2: Qua davanti a te, tocca con le mani.
3: Ok,
2: entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Ma mamma mia, ma sono da solo in sta cosa?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzesco.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
3: C'ero un c***o di verme dentro. Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco!
6: Ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Baba. Mhm. Aha.
1: Oh, dieses, die, die.

You do it on your own.

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Cramontana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca dei dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri alle 18.30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20.45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. europei di volley femminile. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.
8: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Si riparte, certo che si riparte. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia anche per questo lunedì, e siamo arrivati al 24 di agosto. Stiamo lentamente ma inesorabilmente concludendo anche questo caldo, caldo mese di agosto, e allora siamo pronti ovviamente anche quest'oggi con tante notizie, curiosità, rubriche, informazione, insomma ce n'è per tutti come al solito. Saluto tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Abbiamo l'obbligo di ricordare che oggi è il 236esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, il sole sorto alle 6.28 e tramonta alle 19.57. La luna è crescente ed è illuminata all'80.7%. Andiamo subito con il proverbio del giorno. Chi serba, serba al gatto. Cioè l'esagerare nel voler conservare le cose invece che consumarle porterà a vedere quelle stesse cose andare in malora, poiché non usare ciò che si è acquistato rende inutile quell'oggetto e l'acquisto uno spreco. Insomma, un invito a non esagerare nel voler risparmiare ad ogni costo senza godere mai dei vantaggi che ci si è procurati, poiché quando la nostra vita sarà terminata ci saranno di ben poca utilità. E allora, questo era il proverbio di oggi, le prime cose ve le ho già raccontate, ora possiamo ripartire subito con della buona musica. Io sono qui e tengo il tempo, nel senso che vi informo minuto, secondo, insomma, per come iniziare bene la giornata. E tieni il tempo e anche il brano che ascoltiamo dagli 883. Non c'è...

Il tempo lo teniamo tanto bene, tanto che posso ricordare che sono praticamente le 7:15 e noi continuiamo il nostro morning show. Ci aspettano i fatti del giorno nella storia.

0: Sono le 7:15.
1: Il 24 di agosto del 79, proprio 0079, il vulcano Vesuvio esplode in una violenta eruzione senza alcun segnale di preavviso. Intorno a mezzogiorno la lava seppellisce le città di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Le vittime dell'eruzione sono stimate in oltre 10.000 persone. Del 410 visigoti in questo giorno al comando di Alarico marciano su Roma per la terza volta e penetrando attraverso Porta Salaria iniziano il saccheggio della città. 1456 viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, inventore del sistema di stampa a caratteri mobili, la prima edizione, primo libro prodotto in serie in Europa con il nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dell'anno precedente. 1862, Vittorio Emanuele II vara la legge fondamentale sull'unificazione del sistema monetario numero 788, con cui vanno fuori corso le varie monete circolanti nei diversi stati prima dell'unificazione. La lira diventa la moneta nazionale italiana. 1908, la Gazzetta dello Sport pubblica le prime informazioni sulla nascita del Giro d'Italia di ciclismo annunciato il 7 di agosto per la prima edizione. Si preventiva un percorso di 3.000 km e premi per 25.000 lire, di cui 5.000 andranno al primo classificato. La partenza durante la primavera del 1909. 1913, al congresso del Partito Repubblicano in corso a Falconara viene decisa la tattica per le prossime consultazioni elettorali, caratterizzate dalla linea intransigente. Vengono sconfessati i deputati del gruppo che hanno approvato la guerra in Libia. 1930, celebrazione commemorativa nella villa del compositore Giacomo Puccini a Torre del Lago, con un carro di Tespi lirico dotato di 525 metri quadrati di palco e 6.000 posti a sedere ampliabili a 10.000, viene rappresentata l'opera La Bohème, uno dei suoi lavori più famosi, a 6 anni dalla scomparsa dell'autore. 1932, l'aviatrice statunitense Amelia Earhart parte da Los Angeles per sorvolare gli Stati Uniti da costa a costa in solitario. 1949, entra in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, conosciuta con l'acronimo di NATO. 1968, con un esperimento nel sud del Pacifico in cui viene fatta esplodere una bomba all'idrogeno, la Francia diventa la quinta potenza termonucleare al mondo. 1973, allarmante aumento di criminalità in Italia. In soli 3 mesi i furti e le rapine sono aumentati del 31%. 1974, viene arrestato l'industriale Andrea Mario Piaggio. Una sua società avrebbe finanziato l'organizzazione neofascista La Rosa dei Venti. 1976, a Padova viene arrestato Salvatore Margherito, capo della squadra celere, imputazione di attività sediziosa, l'ufficiale e tra i fautori del sindacato di polizia. Torniamo alla musica e fra poco la seconda parte della storia.

Vediamo di completare anche lo spazio riservato alla storia di questo 24 di agosto, e torniamo al 24 agosto 1977. Per grave decadimento psicofisico viene concessa la libertà provvisoria alla terrorista italo-tedesca Petra Krause, arrestata nel 1975 ed estradata in Italia il 15 agosto anche per le precarie condizioni di salute che l'hanno portata a pesare 35 kg, non potrà allontanarsi da Napoli. 1979, Franco Freda, condannato per la strage di Piazza Fontana a Milano, arriva in Italia all'aeroporto militare di Ciampino dopo essere stato consegnato alle autorità italiane dal Costa Rica, viene recluso nel carcere romano di Rebibbia. 1979, una celebrazione speciale al Roxy Theater di Los Angeles festeggia i 30 anni di carriera del chitarrista e cantante blues B.B. King. 1981, in questo giorno, con la condanna di un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che nel mese di dicembre ha ucciso il cantante John Lennon. Sconto di 5 anni sulla pena massima per essersi riconosciuto colpevole, e tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. 1985, mentre in Italia la classifica dei singoli più venduti è saldamente guidata dall'Estate sta finendo dei Righeira, negli Stati Uniti la nuova numero 1 è The Power of Love di Huey Lewis and the News, la canzone tratta dalla colonna sonora del film Ritorno al futuro. 1995, il produttore di software Microsoft commercializza il nuovo sistema operativo per computer Windows 95, è il suo primo sistema ibrido a 16-32 bit con interfaccia grafica innovativo rispetto ai precedenti sistemi a finestre. 2006, per gli astronomi, il nono pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 non ha le caratteristiche per poter essere definito tale. Per questa ragione Plutone viene declassato a pianeta nano. Nel 2016 alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo colpisce il centro Italia con epicentro ad Accumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi, poi alle 4.33 un'altra forte scossa di 5,3 gradi colpisce Norcia. Gravissimi danni che al termine della conta faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice e Arquata del Tronto tra i più colpiti. Questa è la storia, nel bene e nel male, di questo 24 agosto, e noi continuiamo in questo lunedì 24 agosto 2026 con la musica.

0: E allora a questo punto sono le 7:27 minuti, primi 32 secondi, andiamo velocemente a fare gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Oggi sono, beh, insomma, nati in tanti, però l'importante è che i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni oggi, gli arrivino, insomma, i nostri auguri più sinceri. Buon compleanno, buon 24 agosto. E allora oggi sono nati anche Achille Grandi, politico e sindacalista, cofondatore della CGIL, Jorge Luis Borges, poeta e scrittore, Carlo Gambino, mafioso, e poi Peppino De Filippo, attore e commediografo, ne abbiamo di film da citare, ma ne ha fatti tanti, tantissimi, un grande personaggio, Antonio Maccanico, politico, più volte ministro della Repubblica Italiana, Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Guido Pistocchi, trombettista, cantante e compositore, Max Bunker, fumettista, scrittore e regista, quello di Alan Ford e Satanic, Paola Pitagora, attrice, la ricordo io soprattutto per A come Andromeda, una grande sceneggiato Rai degli anni 70, Davide Rampello, regista e personaggio televisivo, lo ricordiamo per Risatissima e Striscia la Notizia, Paolo Coelho, scrittore, Il Cammino di Santiago, l'alchimista, Jean-Michel Jarre, compositore e musicista, Oxygen, tanto per citarne uno, Carla Urban, giornalista e conduttrice TV, Jeffrey Daniel, cantante degli Shalamar, Stephen Fry, attore, Genio per amore, V per vendetta, e poi Steve Guttenberg, attore, lo ricordiamo per Scuola di Polizia e Cocoon, Marley Matlin, attrice, e Pier Francesco Favino, attore, Saturno Contro, Baciami Ancora, Il Colibrì e tanti altri. Bene, auguri, auguri, auguri ancora a tutti, buon proseguimento insieme a noi, buon proseguimento con il Morning Show.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E le note inconfondibili per che annunciano praticamente il nostro oroscopo di oggi, puntualissimi come al solito alle 7.35. Andiamo subito a vedere com'è la situazione odierna proprio per quanto riguarda lo zodiaco. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete, lunedì di grande forza e determinazione. Con la luna nel vostro segno per tutta la giornata ritrovate grinta, carisma, una straordinaria voglia di fare, momento ideale per prendere l'iniziativa sul lavoro, proporre un'idea coraggiosa o chiarire una questione personale con schiettezza e sicurezza. Toro, lunedì riflessivo che vi invita a riorganizzare le priorità della settimana senza fretta. Il sole in Vergine vi sostiene regalandovi concretezza e chiarezza mentale. Usate la prima parte della giornata per pianificare i passi da compiere e concedetevi una serata di puro relax.

relax in famiglia. Gemelli, lunedì frizzante, socievole, ricco di stimoli, lo splendido sestile della luna dall'ariete accende i vostri contatti, anche le amicizie, attenzione, e anche i progetti di gruppo. Se dovete avviare una collaborazione o inviare email importanti, le stelle vi garantiscono una comunicazione fluida e convincente. Cancro, la luna in ariete nel vostro decimo campo vi chiede un pizzico di diplomazia nella gestione delle responsabilità o dei confronti professionali. Non reagite d'impulso di fronte ad un impratico. La lucidità del sole in Vergine vi aiuterà a trovare la soluzione migliore con calma. Leone, lunedì super energico e dinamico, il bellissimo trigono della luna dall'ariete vi regala entusiasmo, ottimismo e una gran voglia di muovervi. Giornata perfetta per chi rientra al lavoro, per organizzare un piccolo spostamento o per vivere i sentimenti con grande passione e spontaneità. Vergine, con il sole nel vostro segno, siete la stella guida di questa fase di fine estate. La luna in ariete vi spinge a risolvere al volo una questione economica o burocratica rimasta in sospeso. Lavorate con la solita precisione, le risposte che attendevate stanno per arrivare. E questo naturalmente per quanto riguarda i primi sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Fra poco gli altri sei, nel frattempo Elisa insieme a noi con Amore è.

0: scattare una foto.
1: E allora andiamo con gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo odierno. Avete aspettato un attimino, lo so, però insomma d'altra parte abbiamo una certa tempistica, come si suol dire. Allora andiamo subito con la bilancia. Amici della bilancia, la luna nel segno opposto dell'ariete vi invita a gestire i rapporti interpersonali e di coppia con molta pazienza. Evitate le polemiche inutili se qualcuno dimostra troppa fretta o irruenza. Mantenete la vostra innata diplomazia e la serata si concluderà in totale armonia. Scorpione, lunedì di grande efficienza e riorganizzazione quotidiana. La luna in ariete stimola il vostro settore del lavoro e della cura della persona. Giornata ideale per riprendere in mano la routine, sistemare la vostra agenda e dedicare del tempo al benessere fisico. Sagittario, lunedì splendido e ricchissimo di vitalità per il Sagittario. Lo splendido trigono della luna dall'ariete accende il settore della creatività, del divertimento, dell'amore. Affrontate la settimana con il sorriso e con una carica travolgente capace di conquistare chiunque. Andiamo con il Capricorno. La luna in ariete sollecita il settore della casa e della famiglia, chiedendovi di dedicare un po' di attenzione a qualche faccenda domestica. L'eccellente supporto del sole in Vergine vi garantisce la stabilità e la concentrazione necessaria per superare ogni impegno senza affanno. Acquario, lunedì vivace, comunicativo, ricco di buone idee. Lo splendido sestile della luna dall'ariete favorisce le telefonate, i contatti utili e i brevi spostamenti, momento giusto per esporre i vostri progetti e condividere la vostra visione con colleghi e amici fidati. E andiamo a chiudere il nostro oroscopo odierno con i pesci. La luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sulla gestione concreta del budget, sulla programmazione dei prossimi impegni. Con il sole nel segno opposto della Vergine cercate di non sovraccaricarvi di responsabilità e ritagliate uno spazio di dolcezza per la serata. Insomma, interessanti anche oggi i nostri segni zodiacali, il nostro oroscopo di lunedì 24 agosto 2026. Per coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto, buon proseguimento con il Morning Show. Fra poco andremo a dare un'occhiata anche ai giornali, come al solito una breve rassegna dei titoli principali, va bene? Rimanete insieme a noi e soprattutto rimanete all'ascolto.

Siamo arrivati al nostro consueto appuntamento, dunque con i giornali, con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti, Russia code ai distributori, situazione tesa. Iran, la spinta al negoziato, la nostra gente fa fatica. La battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni. Schlein, tassare subito gli extra profitti. Andiamo con la Repubblica. L'Europa, Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea, i volontarosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati statunitensi. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Kranz, Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein, tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie. Il Fatto Quotidiano, Zelensky versus Fedorov, niente voto adesso. Ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione. Soluzione finale, Meloniani e l'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Il Fatto Economico, aiuto di Stato e privati per salvare i prosciutti. Il Resto del Carlino, accise, la proroga e mini sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kranz, Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Jacques Moretti e la moglie Jessica, proprietari del Constellation di Kranz Montana. Amatrice, 10 anni per ripartire. Oggi la visita della Premier nel comune simbolo del sisma. Milano, blitz in casa di Tony Boyle, rapper, droga e un'arma clandestina in arresto, e lui fa una diretta. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo. Zelensky, zona franca e senza armi, piano per la pace Ucraina-Russia. 10 anni fa il sisma, Meloni ad Amatrice, altro scontro con l'ONG, migranti, il Viminale punisce Sea-Watch. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse il business non c'è più. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità, nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali shock per la famiglia, il mutuo tricolore col tasso che cala per ogni bebè, un reddito di genitorialità. Infine, voto plurimo in rappresentanza della prole. Il Giornale, Casa Bianca, Trump ingrassato, allarme obesità, da Churchill a Kim, il peso del potere sulla geopolitica. La svolta di Zelensky, tregua, zona franca e ritiro, un piano per la pace. Caro carburanti, Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. I complici degli sbarchi, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Il Tempo, la bufala di Sigfrido, quando Ranucci, a proposito del suo attentato, evocava Camorra, parti della politica e Deep State, parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro. E ieri il Bis, citazione dell'ex Usi Grai, Beppe Giulietti, che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati, e di nuovo citazioni assurde di Falcone, Borsellino e Piersanti, Mattarella.
di Luigi Frasca, titolo La nave Sea-Watch fermata 45 giorni, Piantedosi duro ha violato le norme. Andiamo con Libero, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, Il Sole 24 Ore, trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto, bonus casa, stop al calo dei lavori 2026. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Spalletti, voglio un altro 9, Bremer segna, la Juve vince, che brividi però a Frosinone, l'Inter e il Bomber, Pio ci crede, sfida Esposito, sorpassare anche Thuram, Amorim parte bene, fatica ma passa col Toro, Lampi Milan, Chimi in fuga per Monza, Corriere dello Sport 3 minuti da Milan, Amorim vince a Torino trascinato da Sissé e Rabiot, lezione Spalletti, schiaffo a Colo, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, la Juve spreca, rischia e vince di corto muso a Frosinone. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, Rabiot è un diavolo, il Toro non è tremendo, la Juve c'è 1-0, a Frosinone però troppi sprechi, solo Gleison ha il killer instinct, il Bomber e Bremer, almeno 7 occasioni fallite e finale a rischio beffa. Kimi secondo e felice, Lewis furia rossa, Gran Premio d'Olanda trionfo, Norris volley, come martellano le azzurre, altro 3-0 e Ottavio al sicuro, Atletica Diamond League con Batocletti e Fabbri e sempre Grande Italia. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano appunto e che ci, a cui diamo appuntamento a domani come al solito a partire dalle 7.09, mentre noi andiamo a continuare il nostro appuntamento del morning show, un po' di musica per arrivare alle ore 8 e poi ancora tanto da ascoltare, tante notizie, tante curiosità, tanti appuntamenti, tante rubriche. Vi lascio a Carol J, Nicki Minaj, Tusa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti voi. Jones.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ed eccoci pronti per la seconda parte del nostro Morning Show, ovviamente ancora con voi Graziano D'Andrea, come avete sentito, ed è la possibilità questa di stare insieme durante queste prime ore della nostra mattinata per iniziare bene la giornata, anche per questo lunedì 24 di agosto. Andiamo con delle notizie, anzi ce n'è una che riguarda gli Stati Uniti. Noi abbiamo avuto un periodo veramente drammatico anche per quanto riguarda gli incendi, no? Questa estate calda in qualche maniera caratterizzata proprio da tanti incendi, ormai è una consuetudine, ma c'è una notizia che arriva, ripeto, dagli Stati Uniti, che parla di un vasto incendio boschivo che è stato alimentato dal vento e che sta minacciando la città di Reno in Nevada. Qualcosa come 42.000 persone che hanno già abbandonato le proprie abitazioni, altre 45.000 che sono state invitate a prepararsi a evacuare, così ha dichiarato alla CNN il sindaco di Reno, la signora Hillary Schieve. Bene, l'incendio denominato Hog Fire, divampato nella giornata di sabato, aveva raggiunto ieri pomeriggio una estensione di 6.087 ettari, bruciando circa 8 chilometri a nord-ovest di Reno, un'area metropolitana con oltre 280.000 abitanti. L'incendio Hawk ha mostrato un comportamento estremo, dicono, secondo INSI Web, un sito web del governo statunitense che va a monitorare l'attività degli incendi. Il governatore Joe Lombardo ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Washoe, dove si trova appunto Reno. Vabbè, questa è una delle tante notizie che stanno arrivando in redazione. E noi continuiamo parlando anche di altre cose, insomma, andiamo verso lo spazio profondo, verso l'infinito e oltre, per una scoperta geografica particolarmente singolare arrivata da Marte. Stiamo parlando dei paesaggi a nido d'ape scoperti dal rover Curiosity sul pianeta rosso. Bene, durante l'esplorazione di una vallata marziana, la sonda della NASA ha inviato a terra l'immagine di una immensa distesa ricoperta da microfratture geometriche del tutto identiche ai favi delle api. La curiosità risiede nella loro origine. Gli astrobiologi hanno confermato che queste strutture esagonali, ampie solo pochi centimetri, si sono formate miliardi di anni fa a causa dell'alternanza tra stagioni secche e umide, confermando l'antica presenza di acqua ciclica sulla superficie del pianeta, la natura spaziale che continua a regalarci capolavori di geometria perfetta.

Anche il governo neozelandese introdurrà una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni, unendosi quindi a diversi paesi che hanno intrapreso la stessa strada. La Nuova Zelanda sta valutando da oltre un anno un divieto sui social media, dopo che la vicina Australia ha implementato a dicembre la sua legislazione pionieristica a livello mondiale. Non possiamo assolutamente accettare il danno che viene arrecato a una generazione di bambini neozelandesi, ha dichiarato il primo ministro Christopher Luxon, che annunciando il disegno di legge sulla sicurezza online ha aggiunto che un bambino su tre di età compresa tra i 13 e i 17 anni trascorre ormai almeno 5 ore al giorno sui social media. I social media li espongono a contenuti dannosi, tecnologie che creano dipendenza e pressioni che non sono in grado di gestire, con conseguenze sulla loro vita familiare, sulla salute mentale, sul sonno e sull'istruzione, ha sottolineato il premier neozelandese, affermando che le piattaforme Instagram, TikTok, Snapchat e Facebook saranno obbligate ad adottare misure ragionevoli per verificare che gli utenti abbiano più di 16 anni. Dovranno utilizzare informazioni sugli account esistenti, stima dell'età tramite riconoscimento facciale, servizi di identità digitale e documenti di identità ufficiali per proprio verificare l'età. Continuiamo con Lift Me Up, grande successo di Rihanna. Buongiorno con il Morning Show.

Abbiamo parlato molto di caldo in questo periodo, ovviamente, visto l'eccezionalità, insomma, delle temperature, però abbiamo anche delle notizie rinfrescanti, o perlomeno veramente rinfrescanti. Parliamo del frigorifero portatile per esseri umani, ideato per raffreddare il corpo in pochi minuti. Praticamente è stato sviluppato da un'azienda tecnologica giapponese ed è una cabina verticale refrigerata dalle dimensioni di una cabina telefonica che viene posizionata nei centri commerciali e nelle stazioni ferroviarie. La curiosità risiede nel funzionamento: chi entra provato dal caldo subisce un flusso di aria secca nebulizzata a 10 gradi che nel giro di soli 60 secondi abbassa la temperatura corporea e riduce lo stress termico, permettendo di ripartire del tutto rigenerati. Insomma, la tecnologia nipponica che inventa la pausa rinfrescante ad alta velocità. Ne abbiamo scoperta un'altra. Continuiamo con un classico, non è la cocaina, e lui è Antonello Venditti.

Ed ora un aggiornamento della redazione con un po' di cronaca, ovviamente nel corso della nostra mattinata, ahimè. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato un ingente quantitativo di hashish e dato esecuzione a due misure cautelari personali nei confronti di presunti responsabili. Questa operazione trae origine da un accesso mirato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Roma, che con il fondamentale supporto delle unità cinofile del corpo hanno sottoposto a controllo un casolare isolato nel territorio del comune viterbese, individuato al termine di un monitoraggio eseguito nella capitale nei confronti di soggetti ritenuti svolgere attività di spaccio. All'interno dell'immobile perquisito è stata individuata una vera e propria stanza adibita a deposito, nella quale erano occultati all'interno di tre celle frigorifere oltre 120 kg di hashish già confezionati, pronti per l'immissione sul mercato illecito. Le risultanze investigative hanno documentato che l'ingente carico di stupefacenti era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio della capitale e avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 1 milione di euro.

Pensate che oggi ricorrono i 10 anni dal sisma del centro Italia. Ebbene, a 10 anni da quella notte che cambiò per sempre il volto del centro Italia, ci si stringe nel ricordo delle 303 vittime del terremoto del 24 agosto del 2016. Ci sono tragedie che il tempo non cancella, ma affida la memoria a un'intera nazione. Non sono parole mie, naturalmente, ma sono quelle del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha aggiunto: il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, a tutte le comunità che hanno conosciuto il dolore di quelle ore, e va anche a chi ha scelto di restare, di ricostruire, di tenere viva l'anima di quei luoghi, dimostrando che si può essere duramente colpiti senza però perdere la speranza. Per Zangrillo, la forza dimostrata dalle comunità di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e di tutti i territori colpiti resta un esempio e un impegno per l'Italia intera. Continuiamo, sono già le 8.29, siamo un po' in ritardo, ci siamo lasciati trasportare dalla musica, dall'informazione che arriva, questo flusso continuo ovviamente di musica e notizie. Ebbene, questo è il Morning Show. Per proseguire insieme a noi, riconoscibilissimi Bee Gees con Jeff Talking. Buongiorno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

È arrivato il momento del nostro almanacco musicale, anche per questo lunedì 24 agosto. Andiamo subito a fare gli auguri di buon compleanno a un grande architetto del suono, un gigante della musica synth e ambient mondiale. Parliamo del grande maestro Jean-Michel Jarre, nato a Lione nel 1948, figlio del celebre compositore Maurice Jarre. Jean-Michel ha rivoluzionato proprio la scena musicale internazionale nel 1976 con lo storico album Oxygen, una pietra miliare della musica elettronica venduta in oltre 18 milioni di copie, famoso per i suoi imponenti concerti con arpe laser, giochi di luce capaci proprio di conquistare i Guinness dei primati per affluenza di pubblico, ha spinto la sperimentazione sonora oltre ogni confine. Facciamo un salto indietro nel tempo fino agli anni Ottanta per celebrare la straordinaria creatività di uno dei cantautori più colti e critici e brillanti della scena new wave post-punk britannica. Il 24 agosto del 1980 Elvis Costello scalava le classifiche mondiali con i singoli estratti dal suo capolavoro Get Happy, inciso insieme alla sua storica band The Attractions. L'album si distinse per una

scelta di controtendenza particolarmente coraggiosa. Ben 20 brani racchiusi in un unico vinile, fortemente influenzati dai ritmi e dal sound R&B della Motown e della Stax, tre perle pop e sferzate punk. Insomma, il disco consacrò definitivamente Costello come uno dei migliori autori della sua generazione. Andiamo ancora indietro nel tempo e apriamo anche la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri della storia del jazz, ricordando un pianista e band leader che ha segnato l'epoca d'oro dello swing di Harlem. Oggi 24 agosto ricordiamo la nascita di Claude Hopkins, nato in Virginia nel 1903, diplomato alla Howard University. Hopkins è stato uno dei protagonisti assoluti della New York degli anni 30, guidando l'orchestra al famosissimo Cotton Club e al Roseland Ballroom, con il suo elegante stile pianistico derivato proprio dallo stride piano e arrangiamenti orchestrali sofisticati, ha accompagnato star del calibro di Josephine Baker e Sidney Beckett. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo una tappa fondamentale nella discografia della più grande rock band del pianeta. Il 24 agosto del 1981 i Rolling Stones pubblicavano negli Stati Uniti il celebre album Tattoo You, trascinato dal singolo d'apertura Start Me Up, caratterizzato da uno dei riff di chitarra più famosi e riconoscibili di Keith Richards. L'album arrivò immediatamente al primo posto delle classifiche mondiali, vendendo oltre 4 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Il disco segnò il culmine della maturità rock della band di Mick Jagger, diventando un classico istantaneo del loro repertorio dal vivo. Ed è tutto per il nostro almanacco di oggi, di questo 24 agosto.

0: E così siamo giunti anche al momento fondamentale con Renato Lorenzi. Buongiorno Renato, buon lunedì.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori. Mi sono impelagato qui, mi sono praticamente chiuso da solo, sai?
0: Come
1: perché
0: ti sei chiuso?
1: Ho cercato notizie sul famoso vaccino sulle galline ovaiole, i tacchini, eccetera.
0: Sì,
1: l'aiuto anche della mia musa ispiratrice, che sempre mi da queste notizie, sai, mia moglie praticamente.
0: Sì,
1: ringraziamo anche per questa partecipazione. Però vedi, sono notizie molto molto complesse, no? Vaccinazione di tacchini e galline, perché proprio da qui, dall'Italia, no? Perché? Ma si dice perché la nostra è una delle aree più esposte all'influenza aviaria, è una delle aree più esposte, sai, ma il quadro sembra molto più ampio, molto più, anche più nebuloso, se vogliamo, no? Perché? Perché si parte da 3 allevamenti, o forse 5, dai, diciamo allevamenti nel Veronese e nel Mantovano, solo lì, hai capito, no? Si tiene conto forse del rischio del virus, perché poi il virus esiste anche in natura, no?
0: Esiste anche a livello selvatico.
1: Non è che c'è soltanto negli allevamenti. E quindi questo rischio è concretamente rilevante? Chissà, non si riesce a capire, perché poi parte tutto dal 5 maggio del 2026, no? Quando il Ministero della Salute ha avviato il primo progetto, sai? Il primo progetto pilota italiano, solo italiano. Poi questa carne, queste bestie vaccinate non si possono esportare.
0: Deve restare
1: tutto qui da noi.
0: Certo, deve restare qua da noi.
1: Ci sono veramente, perché poi il virus selvatico, abbiamo detto, potrebbe anche incontrare l'animale vaccinato, hai capito? Perché allora si va a sovrapporre con la vaccinazione, si viene introdotto nell'ecosistema una nuova variabile in più, hai capito? Sono tante cose, no? Ma qui veramente la notizia potrebbe essere sviluppata in giorni di discussioni, no?
0: Sì.
1: Ed è una cosa anche abbastanza interessante. Poi io non vorrei entrare nei dettagli perché non sono un veterinario, non sono un medico ovviamente, ma leggendo sta cosa resti un po' basito,
0: certo.
1: Quanto si replica questo virus e quanto viene eliminato dall'animale, riesce a trasmettersi, oppure quanto efficacemente viene contenuto dalla risposta vaccinale?
0: Ci vorrebbero dei chiarimenti,
1: se durante la circolazione dovessero comparire delle modificazioni genetiche, hai capito? Perché poi qui si va un po' a fare l'errore che si è fatto quando ci fu il Covid, che si iniziò a vaccinare durante la pandemia. Allora questa cosa qui non andava bene, capito? Perché, perché andava ad amplificare ancora di più la cosa.
0: Sì.
1: E questa stanno ripetendo la stessa
0: con gli animali,
1: attentamente, no? Tutto quello che si è detto su sta cosa, ma è veramente perché il ministero poi non ha precisato, cioè ha precisato che il progetto pilota non costituisce una sperimentazione sui vaccini utilizzati, no? E questa è una distinzione abbastanza importante, io direi, perché i prodotti vengono impiegati nell'ambito delle rispettive autorizzazioni, e questo progetto serve principalmente a somministrare, poi registrare, tracciare e sorvegliare, questo si dice, no? Nella filiera di tutta questa cosa. Però ci sono queste variabili di cui abbiamo parlato poco fa, che effettivamente tra l'H5 selvaggio e la popolazione vaccinata, le galline vaccinate, i tacchini vaccinati, ci potrebbero essere delle interazioni molto molto importanti. Quindi
0: certo.
1: E poi perché testare questa strategia proprio in un'area ad alta pressione virale, capito? Andiamo a testarla in un posto dove non ci sono tanti rischi, ecco, perché hai capito, il territorio non è soltanto il luogo del progetto, no? È una delle sue variabili e quindi deve essere spiegato nel dettaglio, no? Qui ci sono centinaia di possibili aziende, no? Qui in Italia, perché 5? Soltanto 5, capito?
0: Sì,
1: è un punto
0: certo.
1: delicato questo figlio.
0: È molto molto particolare.
1: È molto particolare, capito? Perché gli allevatori sono dimostrati disponibili? O la struttura della filiera era particolarmente interessante? oppure la possibilità di controllare di più la carne e le uova, la tracciabilità, hai capito? La precedente storia epidemiologica magari, non lo so, certo. O la posizione geografica, qui veramente dovremmo capire, no? Esatto. Ma nessuno ce lo spiega questa
0: fateci capire
1: un po' di più, no? Mandate un bel non so come si dice,
0: proclama,
1: ragazzi, e voi che siete lì a fare queste cose, il governo, dica le cose più chiare, no?
0: Certo.
1: Perché qui veramente siamo basiti di fronte a questa cosa qui, no?
0: Ci mettono sempre di fronte al fatto compiuto, indifferentemente qualsiasi sia il tema, ovviamente, qualsiasi sia il problema.
1: Veramente no.
0: Vabbè, non si sa.
1: Adesso io potrei continuare ancora, ma preferisco chiudere qui la notizia, perché veramente.
0: Poi vediamo, magari monitoriamo come
1: procede. Stiamoci attenti, vediamo un attimino come poi si sviluppa.
0: Certo.
1: Ecco. E piuttosto invece parliamo di qualcosa che ci preme e ci fa anche piacere, no?
0: Meno male.
1: La grande notizia, caro Graziano, crollo verticale dell'OMS. Hai visto? Licenziati 2.400 dipendenti.
0: Eh beh, questo non è bello, però
1: per i dipendenti, perché poi se guardiamo bene con l'intelligenza artificiale adesso, con i robot, con le cose di quanti ne stanno licenziando, è meglio che lasciamo stare. Comunque 900 solo a Ginevra, pensa che anche la subdirettrice generale che si chiama Yukiko Nakatani, deve essere giapponese, si è dimessa anche lei, quindi anche la direttrice, per gravissime, si dice, discussioni con Tedros è l'ex terrorista, no?
0: che è a capo del
1: OMS. Lo stesso giorno, pensa, in cui David Morales, che è consigliere di Fauci, era consigliere di Fauci, si dichiarava colpevole di aver mentito al governo e distrutto prove sulle origini del Covid.
0: Questo l'ho letto,
1: che lui diceva,
0: hai
1: capito, insieme a Jeremy Barrar, che finora aveva sostituito praticamente questa notizia, no? Diceva che il Covid era tra gli animali, no? Era nato nel mercato lì di Wuhan, dei pipistrelli, mi pare di ricordare, era fatto in laboratorio, capito? E quindi era segnato le dimissioni anche lui. E nel contempo vedi come si legano tutte queste notizie, che bella questa cosa, si legano c'è anche lo stop, direi il dietro front dell'Università di Padova, la nostra Università di Padova, che aveva conferito il dottorato honoris causa ad Anthony Fauci, dopo l'attuale incriminazione di Fauci per oltraggio al congresso.
0: Beh,
1: è oltraggioso sto signore, oltre che tutto il resto è anche oltraggioso. Ricordiamo, per chi non lo sapesse ancora, che Anthony Fauci ha nascosto ed eliminato prove importanti sul Covid e il vaiolo delle scimmie, anche quello
0: lui stava tentando.
1: E con 111 praticamente appelli al quinto emendamento non ha risposto alle domande del congresso
0: ed
1: degli
0: è stato
1: Stati
0: considerato un oltraggio,
1: e quindi un oltraggio ha oltraggiato il congresso degli Stati Uniti, che bella
0: brutte cose
1: dappertutto, cari ascoltatori, infatti. Ma pensa che anche questa qui mi fa veramente male, perché è successo in Svezia, questa volta è successo in Svezia, un autista di autobus ha avuto un malore, ha perso conoscenza al volante, e pensa, una passeggera è riuscita a salvare l'autobus con 50 persone a bordo, poteva essere una strage questa qui, un altro malore improvviso, strani incidenti di auto, di autobus, ma anche quattro ambulanze in meno di 5 mesi, quattro guidatori di ambulanza.
0: Ma chissà,
1: pensa che solo in Italia da marzo 2023 68 incidenti,
0: mamma mia, veramente.
1: Ma quando
0: strana,
1: mai prima del 2021 succedevano questi
0: questi malori improvvisi,
1: uno ogni 5 anni, ragazzi,
0: al limite,
1: ma migliaia di malori improvvisi,
0: ci fa pensare questa cosa qui,
1: e nessuno ne parla.
0: No, vabbè, chiaro,
1: se guardi i telegiornali,
0: no, ma
1: non
0: altre
1: cose. Ci sono queste notizie su che so, su Ranucci, sì, su quelle cose là.
0: Ranucci,
1: parlano di tante
0: Zelensky,
1: altre cose che non dico non siano interessanti, ma voglio dire queste qui, no? Quanto pensano di andare avanti
0: insabbiamento? Non ho idea, non ho idea.
1: Mettono a rischio un po' la vita di tutti quanti, io direi, insabbiando, ragazzi, siete responsabili.
0: Certo.
1: Chissà se Mario Draghi, eccolo qui.
0: Sì.
1: Oggi parlando con Roberto Speranza, no, gli fa Mario, ma tu quando vedi una bella signora, qual è la prima cosa che guardi?
2: Caro Roberto, guardo se c'è anche il marito.
0: Però non è male questa, è abbastanza intelligente, non si sa mai, no? Voglio dire.
1: Su questa cosa qui
0: è un po' guardingo, così. Sì, effettivamente. Va bene, dai, anche oggi le abbiamo dette, ovviamente.
1: Quante ne diremo?
0: Ma, e quante ne sappiamo?
1: Le sappiamo tutte. Vabbè, ragazzi, così, dai. Va Affrontiamo questa nuova settimana con il sorriso. No?
0: Sì, assolutamente.
1: Non resta altro da fare.
0: Ci sono cose fondamentali, appunto. Vediamo di essere sereni. Alla grande. Grazie Renato, a domani.
1: Grazie, buona giornata a tutti. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ciao. E noi andiamo lentamente ma inesorabilmente a salutare, anche perché vedo che questa nostra mattinata è scivolata via molto velocemente. E allora, anche per questo lunedì 24 di agosto è tutto, targato 2026 naturalmente. Domani si replica le nostre radio che salutiamo come al solito, oltre a Diffusione Europea Radioattività, Radio Tiguglio Web nella prima ora e poi ancora Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Vanno sempre ricordate perché permettono a tutti noi di collegarci al mattino, fare colazione, stare insieme, gustarci, insomma, le prime ore di ogni mattino, iniziare bene nel migliore dei modi. Vi lascio all'ultimo brano, guarda caso si intitola Show, non è il morning show ma è lo show di Neffa, e vi do appuntamento domani mattina, vi aspetto qui, ciao ciao ciao.

0: dove sono.
1: Sono le 9.
2: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ci sono difficoltà in Calabria sulla A2 del Mediterraneo, dove per due diversi incidenti si sono formate code tra Altilia Grimaldi e Rogliano e tra Frascineto e Murano Calabro verso Salerno. Per il traffico intenso, code sulla A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno verso Caserta. Attenzione nel percorrere la A25 Torano Pescara per banchi di nebbia tra Torano e Avezzano. La visibilità è inferiore agli 80 metri. Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulla restante rete viaria nazionale. Previsto nel corso della mattinata un progressivo aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiature per le ultime partenze. Come ogni domenica, fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop, scattato alle 7, si protrarrà sino alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Italia.
1: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto.

0: Il maestro Pippo Barzizza è stato senza dubbio uno dei più applauditi direttori d'orchestra italiani. Egli ha legato il suo nome a un lungo periodo della nostra canzone, lanciando una nutrita schiera di cantanti e imponendosi al pubblico anche come compositore. Il maestro genovese può vantare inoltre un vero primato, quello di essere stato il primo degli arrangiatori italiani.
1: Questo nastro mi è molto caro perché vi canta Natalino Otto, il povero Natalino, caro amico.
2: Orchestra diretta da Pippo Barzizza, cantano Flo Sandons, Natalino Otto, Marisa Colombe e...

Iniziamo con un ritmo moderato di Alfor per la sola orchestra, Colonel Bogie.

condurre un discorso su Pippo Barzizza senza ripetere almeno in parte quanto già detto su Angelini, suo amico e rivale, è impresa piuttosto ardua. I due direttori d'orchestra, che per tanti anni sono stati il punto di riferimento degli appassionati di musica leggera, hanno in pratica camminato parallelamente, pur esprimendosi in forme nettamente distinte. Li accomunano molti e non trascurabili particolari. Il periodo in cui si sono imposti all'attenzione del pubblico, la lunghissima durata della loro popolarità, talmente grande da aver diviso gli italiani dagli anni 40 in barziziani e angeliani, e la collezione dei loro successi personali. Inoltre, l'aver saputo imporre tante voci e tante canzoni, l'aver tentato, sia pure in modi molto diversi fra loro, di dare una personalità alla canzone italiana che stava uscendo dagli anni di una travagliata infanzia, e ancora la provenienza dai caffè chantant degli anni 20 e dalle orchestre da ballo degli anni 30. Molti sono quindi i lati comuni ad entrambi, ma altrettanto risultano grandi le differenze. Tralasciate volutamente quelle anagrafiche, del resto irrisorie, ci addentreremo piuttosto nel tentativo di tracciare un profilo tecnico un poco più approfondito. Barzizza ha iniziato la sua attività di musicista esattamente come fece Angelini, suonando cioè il violino. Ma al contrario del suo grande rivale, Barzizza ha voluto successivamente conoscere un po' tutti gli strumenti che gli capitavano a tiro, riuscendo a passare di volta in volta al pianoforte, alla fisarmonica, alla famiglia dei sassofoni, tenore, contralto e baritono, e anche alla batteria, mentre Angelini non scrisse mai una canzone. Egli ne compose moltissime e negli stili più disparati. Basterà ricordare Sera, bellissima pagina armonicamente fin troppo ardita per l'epoca in cui nacque, e melodicamente perfetta.

Paquito Lindo, un tango grottesco scritto per il commento musicale del film FIFA e Arena, per capire con quale facilità sapesse passare attraverso i vari generi di canzoni.

sempre sul capitolo composizione, occorre però aggiungere che specie sul finire della carriera Barzizza si dedicò alla difficilissima e allora quasi inedita attività di creatore di commenti musicali per le colonne sonore dei film. La sua vena era stata collaudata con la stesura di brani per sola orchestra, con la continua preparazione di arrangiamenti per le formazioni grandi, grandissime e medie che aveva diretto negli anni precedenti. Angelini, al contrario, non era un compositore e neppure arrangiò mai personalmente i brani che eseguì. Ogni musicista ha un cassetto nel quale ripone i suoi fogli di musica carichi di frasi, di spunti, di idee. Si parla spesso di questi cassetti, considerati dai più autentiche casseforti colme di tesori, da aprire soltanto quando occorra. Del cassetto di Angelini non si è mai sentito parlare. Su di esso grava una specie di segreto professionale, mentre quello di Barzizza è stato svuotato più volte in tanti anni.

Questa non è che una delle differenze esistenti fra padre e zio della canzone italiana. Così erano rispettivamente definiti i due soggetti del nostro discorso. A questo punto si rende necessaria una precisazione a proposito della rivalità fra Angelini e Barzizza. Rivalità che ha sempre mantenuto vivo l'interesse del pubblico. I due maestri si stimavano reciprocamente ed erano legati da un'amicizia piuttosto solida. Ognuno riconosceva all'altro le qualità che egli non possedeva, così che Angelini venerava in Barzizza il musicista con la M maiuscola e questi invidiava ad Angelini un grande fiuto nello scoprire le canzoni valide e nel saperle portare con immediatezza all'orecchio dei radioascoltatori.

famosa rivalità, quindi, si è sempre manifestata in un comportamento signorilmente agonistico, ispirato da un sano spirito di emulazione, nel solo intento di sopravanzare lealmente l'antagonista, senza mai fare ricorso a mezzi che non fossero strettamente strumentali. Si è detto poc'anzi che Barzizza si dedicò con amore allo studio di un po' tutti gli strumenti che ancora oggi costituiscono l'organico tradizionale delle orchestre di musica leggera. L'interesse per la ricerca, probabilmente una grande inclinazione naturale, il desiderio di sentirsi pionieri in un mondo in cui quasi nessuno tentava di staccarsi dai cliché tradizionali, gli diedero una notevole spinta e gli consentirono di diventare uno fra i più bravi arrangiatori italiani. Non aveva o quasi concorrenti.

Ma come scoperse di possedere una naturale tendenza verso questa attività? Quando imparò questo lavoro di retrovia, che raramente serve per arrivare alla ribalta del grande successo, un lavoro che specialmente da noi non è quasi mai stato tenuto nella dovuta considerazione? Nei lunghi anni di attività violinistica, quando agli inizi della carriera gli venne affidato più volte l'incarico di copiare l'arrangiamento di un brano traendolo da un disco, che significa copiare un disco? Bisogna ascoltare le esecuzioni e ricostruire il mosaico delle varie parti di ogni strumento che ha partecipato all'incisione del disco stesso. Un compito molto arduo, nella quale il giovane Barzizza si rivelò infallibile. Nelle sue trascrizioni non ci fu mai il più piccolo errore, nemmeno di entità trascurabile. Anche oggi questo tipo di lavoro è molto in uso, specie da quando sono nati i complessini moderni, che devono tenere costantemente aggiornato il loro repertorio. Tuttavia, nello svolgimento di questo lavoro c'è una piccola insignificante differenza tra allora e oggi. Oggi, grazie all'ausilio dei suoni riprodotti ad alta fedeltà, si riesce a captare anche il più sottile dei rumori incisi sul disco. Al tempo di Barzizza era assai complicato sapersi districare nei suoi confusi contenuti, che uscivano da un fonografo a tromba, incisi su dischi inequivocabilmente fruscianti e realizzati con sistemi primitivi. Ma c'è dell'altro. Oggi si riesce a suonare anche senza conoscere la musica, e i dischi si possono quindi anche soltanto imitare. Allora occorreva trascrivere sulla carta, per tutti i professori d'orchestra, quello che si era riusciti a copiare dal disco. I professori non erano tenuti a sforzarsi, loro leggevano la musica e niente di più. I ragazzi che suonano oggi, invece, nella maggior parte dei casi, non leggono affatto la musica, ma sopperiscono alla lacuna grazie a una maggiore partecipazione al lavoro di gruppo. Nel periodo nel quale ci riferiamo, parlando del Barzizza, per poter svolgere un'attività nel campo della canzone, sia pure a livello dilettantistico, era indispensabile conoscere perfettamente la musica. Erano tollerati, unici orecchianti, i batteristi e i cantanti.

Questi ultimi, però, dovevano essere in grado di svolgere la propria attività in maniera ineccepibile. E perché ciò potesse avvenire, erano costretti a trascorrere lunghissime ore alle prese con lo studio dell'interpretazione, dei fiati, delle legature, della perfetta aderenza alle matematiche e leggi musicali, nell'assoluto rispetto della fonetica e della dizione. I cantanti di oggi piombano in sala di incisione, spesso conoscendo solo approssimativamente un motivo, e si dedicano sul posto alla ricerca dell'effetto spettacolare, in completa libertà da vincoli di tipo teorico, nel tentativo di inventare ogni volta qualche cosa che li possa differenziare dalla massa degli anonimi. Non è raro che facciano ricorso a espedienti che, al tempo in cui Barzizza trionfava, avrebbero probabilmente fatto gridare allo scandalo. Barzizza era severissimo con i cantanti. Un provino in sua presenza, e quali difficoltà per poterlo ottenere, faceva tremare le gambe ai più collaudati fra gli esaminandi. A esame sostenuto, il candidato si sentiva esortato a studiare da un Barzizza che, un po' perplesso, dondolava la testa dubbioso. Nei ranghi della sua orchestra, però, militavano voci che, dopo i collaudi ai quali egli sottoponeva, non avevano più nulla da temere per i futuri cimenti. Barzizza contribuì al lancio di moltissimi cantanti, ma tiene a sottolineare che, al contrario di quanto molti biografi sostengono, non è unicamente suo il merito di aver scoperto e valorizzato Alberto Rabagliati. Il maestro lo nega decisamente. Rabagliati arrivò alla sua orchestra dopo lunghi anni di attività con altre formazioni, ivi compreso il famosissimo e agguerritissimo gruppo dei Leucona Cuban Boys. Proprio dopo essere stato un Cuban Boy, Rabagliati fu scritturato da Leyer e affidato alle cure di Pippo Barzizza, che a quei tempi trasmetteva dagli studi di Radio Torino. Dunque Barzizza non è stato un papà di Rabagliati, e fa molto piacere sentire che non vuole che gli venga regalato un merito che non è suo. Questa piccola precisazione serve tra l'altro a chiarire un punto. Al maestro genovese non piacevano tanto i lanci di nuovi talenti e gli preferiva di gran lunga poter contare su elementi esperti e disciplinati. Anche i musicisti che, nelle varie formazioni, egli ebbe sotto la sua severa bacchetta, furono tutti di prim'ordine e alla scuola crebbero, si formarono e si affermarono futuri direttori d'orchestra, diventati poi più tardi a loro volta famosi. Fra i tanti ne citeremo solo tre: Francesco Ferrari, genovese, come il suo capo, pianista, fisarmonicista, arrangiatore, autore di canzoni, è stato per moltissimi anni una colonna dei programmi radiofonici.

0: Beppe Moietta, milanese, trombonista, arrangiatore e direttore d'orchestra, autore di molti bellissimi motivi di successo. Anch'egli divo degli anni 50, amatissimo dalla sterminata platea dei radioascoltatori. Mario Migliardi, genovese come Barzizza, e Ferrari, pianista, organista, arrangiatore, direttore d'orchestra, profondo appassionato cultore di musica elettronica.
1: Non lasciarmi, di Ivar Biceglie.

0: ma è doveroso ricordare che nei ranghi dell'orchestra Barzizza militò anche, a più riprese, il fior fiore degli esecutori, italiani di musica leggera.
1: Natalino Otto, Mr. Jazz, ne sono autori De Giusti e Rossi.

presento Mr. Jet, ha il sorriso di Duke Ellington, ha l'ebbrezza di Stan Kenton, ancora un canto che sa la gioia e il dolore, un vero amico è questo Mr. Jet. Borgo la città, è arrivato Mr. Jet della musica, l'ultimo re, come sempre porta con sé un bagaglio di ritmi slow, bop, bop, ma nessuno sa cos'è, tutti chiedono ma

0: I suoi consigli furono preziosi per tutti. I suoi insegnamenti, costanti e competentissimi, quando comprese di poter fare qualcosa di più per quanti si fossero voluti dedicare al difficile ruolo di orchestratori e arrangiatori, decise di scrivere un trattato che potesse facilitare il loro arduo compito.
1: L'orchestra eseguirà ora una pagina di Cervoli, Madonna Malinconia.

0: Molta acqua da quel giorno è passata sotto i ponti, ma il libro di Barzizza resta vivo ed è presente nella biblioteca di tutti coloro che in Italia si sono dedicati all'arrangiamento di un brano. Gli esempi e gli schemi basilari sono portati con tale chiarezza e semplicità che non vi è la possibilità di interpretarli erroneamente. La conoscenza diretta dei vari strumenti ha permesso all'autore del testo un'approfondita e perfetta esemplificazione del migliore uso da fare delle varie voci che compongono l'orchestra, con i risultati ancora apprezzabilissimi, nonostante il mercato oggi offra altri trattati altamente qualificati. Non è raro sentir dire che anche da arrangiatori affermatissimi che nei casi dubbi basta dare una sbirciatina al Barzizza. Così è familiarmente chiamato il trattato, per cancellare ogni esitazione. Diciamolo, francamente questa è la traccia più importante lasciata da Barzizza nei lunghi anni della sua attività. Infatti, il mutare dei gusti e il miglioramento delle attrezzature tecniche hanno reso inguaribilmente vecchi i suoi arrangiamenti.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter. Sei fantastica.

I commenti musicali di tanti film, sia pure realizzati con grande decoro, sono stati trascurati dal moltiplicarsi dei film stessi e dalla fioritura dei tantissimi nomi italiani e stranieri che hanno lavorato nel campo. Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruces is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Econ the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni. E si sentiva un po' la mancanza di questa band, nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense, cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Wedell, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Live It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce lo ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side. Album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album. Lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Sarah Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Four Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Dulli.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Eccoci qua ragazzi per un'altra avventura musicale di 55 minuti. Luca Becchietti al microfono e abbiamo Sabrina Carpenter pronta sul nostro palco qui del Luca Becchietti Show. Il pezzo che ci presenta e che apre il nostro appuntamento si intitola Tears. Buona musica amici e buon divertimento.

0: Love and Money era il 1989 quando cantavano Hallelujah Man.
1: Luca Becchi at the show Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo insieme alle Spice Girls. Anche questo è un pezzo del passato, ma sempre molto romantico. Si intitola To Become One.

0: Become One. Erano le Spice Girls a Luca Vecchietti Show.
1: Luca Vecchietti. The best music on the
0: best station. Il Luca Vecchietti Show va in onda sulle migliori stazioni radio in Italia.

0: arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: alle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Con l'arrivo dell'inverno, della brutta stagione, tendiamo solitamente a proteggere la nostra 500 ed ecco alcuni suggerimenti per tenerla al riparo nella stagione più fredda dell'anno.
3: Si avvicina l'inverno, la stagione in cui molte delle nostre 500 vanno in letargo. Molti di noi si accingono a ricoverare le loro macchine nei garage. Allora vediamo un po' quali possono essere le precauzioni per far sì che quando riprendiamo la nostra 500 in primavera lei ci accolga nella condizione migliore possibile. Il luogo dove la nostra 500 passerà la stagione invernale, che ci auguriamo possa essere al chiuso, dovrà essere, se possibile, asciutto ed aerato, proprio perché il ristagno di umidità o di un clima non perfettamente ventilato potrebbero dare alla lunga un danno alle parti metalliche della nostra Fiat 500. Occupiamoci prima di tutto della carrozzeria. Prima di fermare la macchina dovremo avere la cura di lavarla, se possibile pulendo anche la parte interna della carrozzeria, quindi i passaruota e i fondi, per quanto appunto possibile, e sempre se ne abbiamo la possibilità dovremmo incerare la vernice per far sì che si preservi nel modo migliore. La 500, come tutte le macchine di questo periodo, ha delle parti cromate. Nel caso specifico abbiamo i paraurti, la maniglia d'apertura del cofano, la luce targa no, perché di fatto è di plastica, le maniglie delle porte, gli specchietti, i paraurti anteriori e le cornici del faro. Bene, possiamo preservarle stendendo sopra un leggero velo di olio spray di WD-40, di CRC, che potrà servire ad evitare che si ossidino nella stagione invernale. Le gomme sono una parte molto importante di un'automobile, sono le scarpe della macchina. Se la macchina sta ferma in una stessa posizione per molto tempo, si potrebbero per esempio valizzare. Noi possiamo ovviare a questo inconveniente tenendole più gonfie per la stagione invernale. Visto che sulla 500 c'è maggior peso sul posteriore, le gonfieremo a 3 atmosfere per quanto riguarda le gomme posteriori e 2 atmosfere e mezzo per quelle anteriori. In questo modo dovremo riportarle semplicemente alla loro pressione d'esercizio nel momento in cui riprenderemo la macchina e avremo ovviato al problema eventuale dell'ovalizzazione. Passiamo alla parte anteriore della nostra 500. Ad esempio, le spazzole dei tergicristalli, se venissero lasciate in una posizione di riposo senza che stiano a contatto con il parabrezza, si potrebbero preservare meglio. Quindi o possiamo interporre dei tappi di sughero tra il braccio e il parabrezza in modo che queste non tocchino, o possono essere tranquillamente sfilate e messe nel bagagliaio. Vano anteriore, staccheremo la batteria e per quanto riguarda la scatola fusibili potremo ad esempio dare un velo sottile di olio spray sui contatti dei fusibili stessi per evitare che si formi dell'ossidazione che possa dare problemi al buon funzionamento dell'impianto elettrico. Da ultimo, gli interni, basterà lasciare la macchina ben pulita, aspirata, priva di polvere o sporcizia. E sarà comunque buona cura lasciare i finestrini non completamente chiusi, ma aperti più o meno di un dito, di modo da permettere all'abitacolo di essere aerato. A questo punto la nostra 500 è pronta per il letargo. Siamo pronti a coprirla in attesa della primavera.

La messa in pratica di tutti questi suggerimenti altro non è che il fatto di prendersi cura di una cosa molto importante per noi, alla quale dedichiamo mille attenzioni, dedichiamo tutto il nostro tempo, proprio come se fosse una bella donna. Ascoltiamoci allora una canzone che è una dichiarazione proprio d'amore. You are so beautiful. Questo è Joe Cocker.

Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Per la vostra pubblicità scegliete la radio e scegliete MRC.
1: MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare. Linea alla redazione di MRC per il notiziario. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità. In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
1: Il maestro Franco Bergamini.

per la vostra pubblicità scegliete la radio e scegliete MRC. MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare. Linea alla redazione di MRC per il notiziario. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità. In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 13:06.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Ryan Hart and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Ryan Hart.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroge, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Sei Baby Sei e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Freyans qui a Me and Blues.

0: Muoviamoci, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll. Nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues. Per voi qui a Miami Blues, The Love

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi ed altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco All Star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues, classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, Pure Voice, Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

house, to an house.

0: di te.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15. E un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale Ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
2: La Germania prova ad abbassare i toni nel confronto con l'Italia sui migranti. Non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, ha assicurato Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, rispondendo alle domande sulla controversia legata ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. La tensione è legata alla decisione di Berlino di riprendere i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo, per i quali, secondo le regole europee, la competenza spetta a Roma. L'Italia ha contestato alcuni dei casi indicati dalla Germania, sostenendo che riguardino procedure avviate prima dell'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo sistema europeo su migrazione e asilo.
3: In Italia ora il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice, provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300, migliaia i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il Capo dello Stato ha poi aggiunto: il terremoto si ammonito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
2: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
3: Multe in arrivo per i pedoni che usano il telefono mentre attraversano la strada è una delle novità inserite all'interno della riforma del codice della strada. Il testo base è ancora in fase di valutazione, ma la norma è destinata a far discutere. La sanzione per chi attraversa distratto dal telefono o da altri dispositivi dovrebbe ammontare a 75 euro. L'importo è inferiore alle cifre previste per chi usa il telefono mentre guida, ma la norma rappresenta un cambio di passo importante nel modo in cui si valuta il comportamento del pedone e la responsabilità del conducente.
2: Lo sport: Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, col rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel team Trackhouse. Oggi il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Aio Ogura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale. Bastianini lascia dunque KTM dopo 2 stagioni, vanta nel proprio palmarès il titolo di campione Moto2 nel 2020, oltre a 7 vittorie in MotoGP dal 2021, anno del suo esordio in top classe.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code sulla Milano-Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento del confine italo-svizzero. Per un mezzo in panne, traffico rallentato sul tratto milanese della A4, tra Cormano ed il bivio per la Milano-Laghi in direzione di Torino. Per un incidente, code sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Nervi e Genova Est, in quest'ultima direzione. Altro incidente sulla A14 Adriatica, tra il ramo Casalecchio ed il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona. Ci sono code per circa 2 chilometri. In Umbria, sul raccordo Perugia-Bettolle, code nelle due direzioni tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove per un incidente ci sono code per 2 chilometri tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Sempre nel Lazio, incidente anche sulla Pontina, con incolonnamenti tra Pomezia e Castel Romano verso Roma. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, per il traffico intenso abbiamo code da Mercato San Severino all'uscita per Salerno. Questa è l'ultima notizia per il momento. Da Francesca Ilari è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

passo quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi. Non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Sono le 16 e 28 minuti.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì,

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Sono le 17 e un minuto.
4: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
7: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sull'Autosole tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. A seguire ancora code a tratti tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza. Analoga situazione sulla A14 Adriatica per chi viaggia in direzione Bologna. Per traffico intenso code a tratti tra Cesena e Castel San Pietro ed ancora tra Borgo Panigale il bivio per l'Autosole. Ad aggravare la situazione un incidente tra Forlì e Faenza. Sulla diramazione per Ravenna, code tra Ravenna e il bivio per la A14 Adriatica in quest'ultima direzione. Allo stadio Dall'Ara alle 18.30, per il posticipo della prima giornata di campionato, il Bologna ospiterà la Lazio. Possibili disagi prima e dopo l'incontro nell'area adiacente allo stadio, in particolare sulla via Porrettana e nel quartiere Saragozza. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: Le signore ricevono.
10: È amore o solo cattivo gusto?
9: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
10: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
9: This is a Lethal Media Production.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
11: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Ryan Hart and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Ryan Hart.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti i brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroge, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Donk the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Say Baby Say e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Friends qui a Me and Blues.

0: Touch a Baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll, nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues, per voi qui a Mian Blues, The Love.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues. Big Black Marianne.

Mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Reaction è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi di altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco All Star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues, classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, per voi a Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code sulla Milano-Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento del confine italo-svizzero. Per un mezzo in panne, traffico rallentato sul tratto milanese della A4, tra Cormano ed il bivio per la Milano-Laghi in direzione di Torino. Per un incidente, code sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Nervi e Genova Est, in quest'ultima direzione. Altro incidente sulla A14 Adriatica, tra il ramo Casalecchio ed il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona. Ci sono code per circa 2 chilometri. In Umbria, sul raccordo Perugia-Bettolle, code nelle due direzioni tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove per un incidente ci sono code per 2 chilometri tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Sempre nel Lazio, incidente anche sulla Pontina, con incolonnamenti tra Pomezia e Castel Romano verso Roma. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, per il traffico intenso abbiamo code da Mercato San Severino all'uscita per Salerno. Questa è l'ultima notizia per il momento. Da Francesca Ilari è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Dai,
1: ho visto un re.
2: Se lo discuse?
1: Ho visto

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: MRC. The Best Of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
2: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 da MRC Radio, questa potentissima stazione glocal che trasmette dal cuore di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. Vi ricordo immediatamente quelle che sono le nostre frequenze in AM, 711 e 1098 kHz, ma potete ascoltarci anche tranquillamente con Alexa, basta chiederle di essere indirizzati sulle nostre frequenze e lei lo farà in un lampo, oppure utilizzando il player del nostro sito, sempre in streaming, www.mrcradio.it, o addirittura fruendo delle nostre mitiche app, una istituzionale, MRC, Media Radio Castellana, ottima per Android, facile da usare, si può anche messaggiare in tempo reale con WhatsApp, dopo vi ricorderò il numero, e l'altra, che ci ha veramente dato una gran mano fin dagli albori, FM World Radio Aggregator. Bene, allora il numero per messaggiare con noi è 348-7607-907 e se volete tenerci compagnia saremo lieti di leggere i vostri messaggi. Siamo partiti in leggero ritardo perché c'è stato un problema con il maltempo, ma ora siamo perfettamente centrati, siamo partiti, non abbiamo paura di niente, abbiamo solo dovuto utilizzare un metodo che avevamo abbandonato da qualche settimana per poter andare in onda, ma c'è stato un problema tecnico sulla linea e comunque siamo qua senza paura. E non vi dico che cosa ho esclamato quando mi sono accorto che non partiva la forzatura, ve lo lascio immaginare, ma se avete visto la locandina che ho postato oggi sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, avrete visto che c'è una ragazza che si tiene il volto e ha un'espressione di sorpresa, dice wow. Questa sera infatti noi parliamo di esclamazioni, e sapete, qui a Licenza Media noi giochiamo con le parole, prendiamo un termine, un fatto curioso, una situazione particolare e con la fantasia del vecchio Sergio La Croce creiamo un percorso musicale che possa dare un'ora e mezza, diciamo, un minuto più, un minuto meno, stasera siamo leggermente più stretti, però per fare un bel gioco insieme a voi, cercando di tenervi compagnia al massimo della nostra possibilità. Quindi parlavamo di esclamazioni. Allora, che cos'è l'esclamazione? Nel nostro linguaggio quotidiano, mentre parliamo, non ce ne accorgiamo neanche di quante ne facciamo, perché è una parte del discorso che ci permette di esprimere con un suono, con delle parole, con un modo di dire il nostro stupore, la nostra felicità, il dispiacere, oppure, non so, un momento di rabbia, disappunto, la paura. L'esclamazione è una parte isolata dal resto della frase, che però ha un suo significato autonomo, che può avere sfumature diverse a seconda del tono della nostra voce, della nostra anche mimica facciale, il linguaggio del corpo e soprattutto del contesto. Quindi non ha una vera e propria funzione a livello sintattico, ma serve proprio per dare un'intonazione emotiva al nostro discorso. Tanto per dire un esempio, se io dico ahimè, c'è stato un problema sulla linea, ahimè esprime chiaramente il mio stato d'animo di frustrazione, avevo avuto per un attimo timore di non riuscire ad andare in onda e invece tutto si è risolto, quindi come dico l'abbiamo portata a casa, però questa è un'esclamazione, ahimè, tante volte per sottolineare questa sensazione o lo stato d'animo in punteggiatura nella lingua italiana mettiamo dei punti esclamativi oppure il punto esclamativo e interrogativo insieme, che ci dimostra che stiamo avendo incredulità, stupore. Quindi ci sono tante tipi di esclamazioni. Adesso facciamo una cosa di questo tipo, visto che ho già parlato abbastanza, tanto per farvi capire come si gioca stasera, partiamo immediatamente con una canzone tratta dall'album blues del 1987 di Sugar, Zucchero Fornaciari. Spero di portarla in fondo con allegria e come me la sono immaginata, e spero soprattutto di tenervi compagnia. Buon ascolto e partiamo per questa bella puntata tutti insieme. State con noi.
3: Oddio!

Questa canzone tra l'altro è piena di esclamazioni. Comodo, no? Devo buttarmi dal quinto piano? Sono due esclamazioni interrogative. È un uomo che è arrivato al limite della sua sopportazione ed esplode, no? Non ti sopporto più. È una chiara esclamazione, esprime disappunto, ma le esclamazioni, come dicevamo prima, si dividono in due categorie. Ci sono quelle proprie, che sono suoni vocali, no? Vengono usati tranquillamente per esprimere un'emozione immediata, uno stato d'animo immediato, non sono né parole né verbi, niente di tutto ciò, sono dei suoni, delle parole mozze che usiamo e servono appunto, non so, se vogliamo trasmettere, non so, esitazione, facciamo sono questi suoni qua, oppure vedi una cosa particolarmente meravigliosa, wow, oibò, queste cose qui, oppure anche, non so, vuoi dimostrare che ti stai veramente annoiando e dici, uffa, soffi, no? Ma incertezza, boh, non so. Oppure devi richiamare qualcuno, ehi là, fai così. E quindi queste sono quelle proprie. Le improprie invece sono proprio nomi, aggettivi, verbi o avverbi che fanno parte del discorso e possono essere adoperati anche come esclamazione, tipo accidenti, prima quando ho visto che non partiva la forzatura, ho detto accidenti, stasera c'è un problema, caspita, oppure vedi una cosa bestiale che ti fa un gran piacere, improvvisa, non te l'aspettavi, oppure non so, anche cose, bravo, uno fa un bel gol, bravo, oppure vuoi incitare qualcuno per dargli, trasmettergli la tua la vicinanza, il supporto, vai, forza, su, via, tutte queste cose qua. E a tutte queste esclamazioni improprie si vanno ad aggiungere ulteriormente delle locuzioni esclamative, che sono dei gruppi di parole che vengono adoperati con una funzione esclamativa, tipo santo cielo, per carità, porca miseria, così, tutte queste cose qua. E anche, perché no, un'altra che può essere utilizzata è, non so, mamma mia. E appunto, mamma mia è proprio un'esclamazione tipicamente italiana, proprio è una delle più diffuse e conosciute anche all'estero, perché se andate in giro per il mondo ogni tanto vedrete qualche bar, qualche ristorante che ha scritto mamma mia, perché vuole dimostrare che lì si fa cucina italiana. Però questa esclamazione viene utilizzata proprio per sottolineare diverse emozioni, tipo la meraviglia, il disappunto, la rabbia, la delusione, mamma mia che gol da polli che abbiamo preso, un po' come è successo l'altra sera col Bologna. E il suo significato può veramente variare a secondo del contesto in cui ci stiamo trovando e quindi, come dicevo prima, può essere rafforzato anche dal viso, dalla mimica facciale, dal linguaggio del corpo, perché noi possiamo dire, non so, mamma mia davanti a un'opera d'arte, oppure davanti, non so, a uno scampato pericolo, un gol spettacolare, oppure anche se c'è uno che ci annoia, mamma mia questo cos'è, una cosa incredibile. Non ci sono però, come dire, indizi o nozioni precise sull'origine di questa espressione, ma probabilmente è collegata al fatto che ricorda, porta alla figura materna, che è una delle figure più importanti che capitano nella vita di chiunque. E in Italia probabilmente noi la usiamo così frequentemente perché sentiamo davvero molto forte il legame con la famiglia, perché insomma la mamma è proprio un punto di riferimento centrale nella nostra famiglia. Quindi anche per dire, anche abbiamo passato da poco Pasqua, anche Gesù durante la crocifissione si rivolge a Maria, mamma, invoca sua madre. E oppure anche un'altra cosa, mamma mia è più facile da pronunciare perché il suono della M è molto più facile di tanti altri suoni. Ad esempio i bambini imparano prima a dire mamma perché è un suono più naturale, dicono come prime parole mamma mia, mamma, non mamma mia, mamma, piuttosto che papà, perché papà ha un suono più difficile e quindi è una cosa naturale. Oppure può anche darsi che noi qua in Italia siamo un po' troppo mammoni e quindi va così. Però, come dicevo prima, questa espressione è stata utilizzata sì all'estero per ristoranti, insegne di bar, film e anche nella musica, perché
ci sono canzoni che portano questo titolo, come una del 1969 dei Camaleonti, oppure ce n'è anche una più hard rock del 2023 dei Maneskin, ma forse quella più conosciuta è quella degli ABBA, questo gruppo svedese di musica pop che si è formato nel 72. Loro hanno avuto una carriera luminosissima e hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo. È una canzone che parla di un amore non esattamente a lieto fine, un amore turbolento, perché questa donna dice: mamma mia, l'ho rifatto un'altra volta. Perché? Perché nonostante la sofferenza di questa donna che è stata lasciata da, o tradita dal suo partner, si rende conto che se lui la guarda con questo sguardo da sparviero che ha, non riesce a resistere. E allora adesso facciamo così, visto che ho chiacchierato anche un po' tantino, andiamo ad ascoltarcela immediatamente. Ecco qui gli ABBA, tutti per voi.

Sicuramente avete visto tutti il film con Meryl Streep, divertente, una bella storia, carina, insomma è stato un successo anche cinematografico e quindi insomma non ci siamo fatti mancare niente. Un'esclamazione, vi voglio fare un esempio radiofonico. No, ho rotto la chiave. E questa fa parte di uno spot che noi usiamo qui all'interno della nostra radio. Però, tornando a... ecco, c'è un messaggio, scusatemi. Ciao Sergio, chissà se il tuo ospite che hai avuto la settimana scorsa in studio è in ascolto o se sta ancora piangendo per la sconfitta del Bologna. Ciao Mario. Mario, l'ascoltatore numero 22, puntualissimo, è già qui con noi. E succede questo. Non ti nascondo, io giovedì scorso ero al Dall'Ara e quando abbiamo preso il terzo gol che ha diciamo stroncato un po' le nostre velleità di giocarcela al ritorno, non è precluso niente, però adesso è molto più difficile, ho esclamato proprio mamma mia, mi sono portato le mani ai capelli come si fa di solito. Però nel caso di una esclamazione che potremmo dire al nostro ascoltatore, se è ancora triste, gli potrei dire: dai, su, cosa vuoi che sia? Non è successo, amen. Anche questa è un'esclamazione. C'è anche un altro messaggio, aspettate un attimo che lo voglio leggere. Mi hai sbloccato un ricordo. In Priscilla, la regina del deserto, il protagonista aveva al collo un ciondolo con dentro la cacca degli Abba. Beh, anche quello, ragazzi, con la memorabilia non si scherza. E poi ancora un altro messaggio. Vabbè, è bello ascoltarti, sei il mio preferito. Bene, grazie. Sì. Esclama così questo ascoltatore. Pota, deve essere uno della zona di Bergamo. Comunque, sono tutte cose intercalare. Comunque, Mario citava Ago Goal, il nostro ospite di Pasquetta, che è rimasto scioccato dall'esperienza, sta vivendo un momento di limbo magico e sono contento per lui perché si è disimpegnato alla grande, sembrava che avesse fatto sempre radio, quindi io sono stato contento. Però se la fosse presa gli potrei dire: cosa vuoi che sia? Perché cosa vuoi che sia è una frase fatta, utilizzata per minimizzare un problema, un errore, anche una situazione o un momento di preoccupazione che è meno grave di quello che sembra. Chiaramente magari è trascurabile, sul momento ci sembra una cosa incredibile da sorpassare, però molte volte qualcuno ci dice: ma dai, la croce, cosa vuoi che sia, se sei partito un po' in ritardo, cosa vuoi che sia? Sono cose trascurabili, infatti, tipo, non so, rovesci un bicchiere quando sei al pub con gli amici, è chiaro che dà fastidio, però non è un problema, sono tutte cose proprio che in pratica servono come un modo alternativo per dire: ma dai, ma non importa, dai, passerà anche questa. Ma cosa vuoi che sia è anche il titolo di una canzone di Luciano Ligabue, perché sapete che il vecchio La Croce ama fare questi giochi, collegamenti che lo hanno reso celebre in tutto il mondo ormai, e appunto questa canzone è contenuta in un LP di Ligabue che si chiama Nome e Cognome ed è un pezzo del 2005. Questo tipo di canzone mette in evidenza la capacità di qualche amico di uscirsene con delle frasi che insomma sono frasi fatte per tenerti un po' su, dai, cosa vuoi che sia, passa tutto, pensa alla salute e queste cose qua insomma danno la forza, danno l'input ad avere un moto di resilienza, perché nonostante le difficoltà o la nostalgia per qualcosa che non è andato come doveva, il messaggio di fondo che questa canzone trasmette è che passa tutto quanto, il tempo guarisce tutto e la vita va avanti, bisogna viverla con coraggio, senza fasciarsi la testa, perché tanto cosa vuoi mai, ce n'è per tutti, quindi avanti, pedalare, perché in fin dei conti cosa vuoi che sia?

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

È il mondo che ti dice: tu pensa alla salute, cosa vuoi che sia? L'Italia non va ai mondiali per la terza volta, cosa vuoi che sia? Il Bologna rischia di non qualificarsi per la fase successiva della UEFA. Dispiace, ma cosa vuoi che sia? Non ci possiamo fare niente. Purtroppo abbiamo fatto un pasticcio qui a Bologna, pur facendo una bella prestazione, e va così, bisogna accettare il verdetto. Anche queste frasi di supporto, tipo, che fanno gli amici, no, per tenerti su quando sei particolarmente affranto. In questo caso il ragazzo aveva preso una scuffia per una che lo ha mollato ed era, come dice il cocchiere, c'era rimasto ancora sotto. E quindi, che anche quella è un'altra esclamazione, perché se ci fate caso, nel nostro parlato quotidiano, ma ne spariamo a raffica. Io stasera ne ho fatto un piccolo esempio, ma ne sono rimaste fuori a migliaia. Ho cercato di fare un ventaglio di situazioni senza che diventasse una lezioncina di italiano, perché primo non ho le competenze, secondo non è questo l'intento. Io voglio farvi passare una bella serata in nostra compagnia qui sulle frequenze di MRC Radio, dal cuore di Castel San Pietro, con Sergio La Croce, in questo spazio che si chiama appunto Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Giochiamo con le parole, ci mettiamo la musica e ci passiamo un'ora e mezza in totale relax per svuotare la mente da tutte le notizie nocive che tutti i momenti la televisione ci bombarda, ci comunica. Cerchiamo di prenderci un cuscinetto particolarmente morbido per noi, che ci permetta di scivolare nel proseguimento della settimana con una bella inerzia e possibilmente con il morale anche un po' più alto. Se riesco a fare questo sono molto felice, e se voi siete contenti e avete voglia di messaggiare, il numero è 348-7607-907. Vi ricordo anche che il podcast di questa trasmissione sarà fruibile nei prossimi giorni proprio sulla pagina Facebook di Licenza Media. Appena ho un attimo lo perfeziono e lo posto. Andrà anche su Spotify e altre piattaforme, è molto molto facile da trovare. Quindi chi magari fosse preso da altre situazioni non ha modo di preoccuparsi, cosa vuoi che sia? Lo recupererai quando ti ascolterai il podcast. Ma stando sempre in termini di esclamazioni, intanto ce n'è una che esprime uno stato di cortesia, di gentilezza, quando noi diciamo: per favore mi passi il sale, per favore mi tieni la porta aperta, per cortesia. Queste sono intercalari, sono esclamazioni che dimostrano cortesia nei confronti dei nostri, diciamo, astanti, e si usa appunto per rendere le richieste più educate, più dolci. È una forma corretta di colloquio che ci permette di interagire con le altre persone in modo più fluido, più corretto, stabilendo immediatamente un rapporto di gentilezza, un interscambio molto più facile. E quindi quando chiedi per favore, per cortesia, tu ti metti in condizione e fai capire all'altro che non hai nessuna cosa di, non hai nessun motivo di belligeranza o astio nei suoi confronti. Però puoi usare anche, come dicevamo prima, il linguaggio del corpo, e puoi utilizzare l'intonazione, perché se uno, mettiamo, ti tampina con domande mentre tu magari stai facendo un calcolo, no? Tu a un certo punto sbottici: per favore, per favore. E allora ecco che lui capisce che tu con gentilezza lo inviti bruscamente a togliersi da lì e a smettere di dar fastidio. In inglese chiaramente si dice please, please, ma può essere anche un moto di preghiera: per favore esci con me giovedì sera, esci con me per favore, per favore. E quindi, oppure, torna insieme a me. Un uomo si mette, si prostra perché magari ha fatto lo stupido con la sua donna, l'ha fatta arrabbiare, cerca di rimediare e chiede please, please, please, please. E questa esclamazione la fa anche il mitico James Brown insieme al suo gruppo Famous Flames, in una canzone che appunto si chiama Please, Please, Please,
del 1958. Ecco qua, James Brown.

0: Don't go, non andare via, non andare via. E questa, tanto perché qui giochiamo con le parole, please, siamo partiti dal per favore, siamo andati in Inghilterra, abbiamo cambiato il significato, da per favore è diventato please, da un gesto di cortesia è diventata una supplica, come potevate sentire, il tutto con una bella chicca di musica soul che il buon James Brown e i Famous Flames ci hanno confezionato per farci star bene questa sera. Ma siccome giochiamo con le parole, è un gioco questa, non è una lezione di italiano, è un gioco e dobbiamo stare bene, utilizzerò con un triplo salto mortale un collegamento per mandare la prossima, che non è propriamente una canzone, vi svelerò l'arcano solo nel finale. Allora, in francese non andare via, allora non andare via in italiano, in inglese please don't go, e in francese si dice ne me quitte pas. E ne me quitte pas è una canzone scritta da Jacques Brel per la sua amante quando era finita una loro lunga relazione. Lui non si decideva a mollare la moglie, lei gli ha dato dell'aria. E lui nel 1959 ha scritto questo pezzo che è diventato poi un capolavoro. È una canzone che è stata interpretata da tantissimi artisti in tutto il mondo, e proprio ne me quitte pas in italiano vuol dire non lasciarmi, e mostra proprio in tutto il suo splendore la natura di questo pezzo. È una tipica canzone d'amore, un amore disperato, insomma. Lui addirittura a un certo punto la interpreta con il cuore in mano, poi con la lingua francese, così è molto piacionesca, no? Lui dice: costruirò un castello dove l'amore sarà il re, l'amore sarà legge e tu sarai la regina. Insomma, una dichiarazione con parole bellissime. E questa canzone ha avuto talmente tanto tanto successo che nel tempo non si contano le versioni che sono state fatte, però per dire, è stata fatta in tedesco da Marlene Dietrich, l'ha fatta Gino Paoli o Nina Simone, Frank Sinatra, Dalida, insomma Céline Dion, Madonna, un sacco di artisti. E questa canzone qua, facendole un po' il verso, la inserisce anche Carlo Verdone in un film che si chiama Sono pazzo di Iris Blonde del 1996, dove lui è un tastierista che suona per una artista, che questa artista si chiama Marguerite, e ha questo cavallo di battaglia, la fa tutte le sere, solo che lui dopo anni non ne può più, perché questo pezzo ha un andamento lento, lei lo interpreta in modo drammatico e lui non ne può più. Ma c'è stato anche un altro artista grandissimo, sempre romano, che nel 2000 ha messo in scena uno spettacolo che si chiama A me gli occhi please, che insomma lo mandò in scena per la prima volta allo Stadio Olimpico, perché c'era talmente tanta affluenza che sapeva di fare il botto, e lui ne fa una caricatura, prende questo brano Ne me quitte pas e fa questo attore romano una parodia, una specie di caricatura degli artisti da piano bar degli anni 60-70, e la canzone cambia il titolo. Lui gli fa, come facciamo qui a Licenza Media, fa un gioco con le parole per assonanza, e da Ne me quitte pas diventa Numéro un perché. L'artista in questione è Gigi Proietti. Quindi noi ci pigliamo una breve pausa per ascoltare il maestro che ci allieta con questa versione che solo con l'intonazione della voce ci fa capire tante sfumature di questa parola, numero un perché, che al termine di una relazione spesso può scappar fuori. Eccola qua.
1: Alle 2:18 il cantante italiano cantava alla francese, l'occhio de bove, noi chiamavamo l'occhio di bue, l'occhio de bove, la sigaretta, perché diceva che mai visto un cantante francese che fumava pipa o sigaro, mai visto. S'atteggiava un po', si preparava, sguardo piacionico. Piacionico sarebbe acchiappesco. Si preparà l'esame. Come a dire, poi te strumo. Strumo è un francesismo, non so se tutti possono. Francis. E comincia. Numero un perché. Non perché. Chi m'ha rotto il cazzo?

E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto espresso prima cantando. Parlava triste, malinconico, definitivo, amaro. Non, Ercano, no.

0: ma da compere, caro.
1: Come romper ca, come romper ca, come romper ca, come romper ca. E finiva sempre così.
0: Come romper ca.
2: Allora, senza vergogna, l'abbiamo messa su questa canzone. Per questa canzone è un'interpretazione di Gigi Proietti veramente spettacolare, perché per radio io percepivo le sue espressioni, ma se vi capita guardatela su YouTube, si trova facilmente, perché con niente, perché alla fine con niente ha dato, ha colorato tutte le sfumature di uno che non ne può più. Quindi c'è l'amarezza, c'è lo sconforto, c'è la rabbia, c'è l'attaccare l'avversario e andare sulla difensiva, e quindi è incredibile. Qui a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, abbiamo giocato anche con questo neologismo. Numeron perca è una frase che, specialmente se ti trovi nel Lazio, ti può, se dai fastidio a qualcuno, ti può essere detto in modo brusco. È un'esortazione a smettere di dare fastidio, ecco, diciamo così. Mentre potrei essere ripreso per aver fatto questo triplo salto mortale con avvitamento, per aver messo questo pezzo che, insomma, non è offensivo, dai, alla fine non è così volgare, si sente ben di peggio. Però qualcuno potrebbe dire: vergogna, vergogna la croce, vergogna. Anche questa è un'espressione di sdegno, disapprovazione, condanna morale rivolta verso me, che mi sono permesso magari di mettere su questo brano, e viene proprio utilizzata per esprimere tutto il disprezzo per il mio comportamento così inaccettabile, scorretto, è andato sopra le righe, è stato contrario alle norme sociali e morali. E quindi chi mi dice vergogna, vergognati, esprime un giudizio negativo proprio su di me, perché trova scorretta e indecente la mia condotta. Quindi sarà capitato tante volte di sentire vergogna, soprattutto in ambito politico, quando qualcuno fa qualche azione. Ma l'intento, come dicevo, è quello di esprimere il disprezzo, e mira esattamente a stigmatizzare il comportamento della persona che in quel momento ha commesso, secondo quello che pronuncia questa frase, un errore, ha tenuto un comportamento sbagliato, sopra le righe, indecente, e quindi lo esorta a vergognarsi, a sentirsi inadeguato, a provare vergogna, a cercare di andarsi a nascondere, perché quando ti vergogni lo stato d'animo è questo, tendi a rinchiuderti in te stesso. Però è stato valutato che, nonostante sia un'espressione così aspra, è stato stabilito che vergognati non è un'ingiuria, non è un'ingiuria, e quindi non è che se ti dicono vergognati ti devi offendere o puoi querelare qualcuno. Insomma, ci sono tante, tante cose, perché, come dicevamo appunto, la vergogna è un'emozione che comporta la sensazione di essere stati scoperti e quindi giudicati anche in maniera negativa, e quindi chi viene scoperto viene quasi messo in condizione di andarsi a nascondere, provare a sparire, insomma, e provoca sicuramente un certo

senso di colpa, e quando hai questo senso di colpa e ti vergogni, automaticamente abbassi la testa, chini gli occhi, ti vengono le guance rosse. Però prima abbiamo fatto il gioco dall'italiano all'inglese, dall'inglese al francese, adesso facciamo così: dall'italiano vergognati, vergognati, andiamo di nuovo all'inglese, e per dire vergognati si dice shame on you, vergogna a te. E questa espressione è stata anche utilizzata per una canzone di un gruppo che si chiama Shirley and the Company, che vennero fuori nel 74 con questo singolo che li ha lanciati in orbita, perché questo disco che vi faccio ascoltare tra poco si chiama Shame, Shame, Shame, vergogna, vergogna, vergogna, ed è arrivato al primo posto nella classifica dance americana e al sesto posto in quella inglese. E quindi è una situazione incredibile. In questo caso la cantante dice vergogna a quello che non sa ballare, al suo compagno, dice io voglio che i miei piedi, sento che i miei piedi vogliono muoversi, sento il ritmo e tu non mi puoi fermare, ascolta quello che ti dico, se non sai ballare io ballerò tutta la notte, ma se tu non balli con me allora vergognati, vergogna, vergogna, shame, shame, shame, shame on you. Eccolo qua, eccolo qua.

chissà se l'ascoltatore certificato numero 22 Mario si ricorda che questa canzone qua era un cavallo di battaglia che veniva sempre messo su quando c'erano gli autoscontri lì nel nostro quartiere. È un cavallo di battaglia anche di questo gruppo, che ha fatto altri pezzi ma nulla di così, diciamo, atomizzante, così performante. Questa è stata una perla che loro hanno pubblicato e li ha mandati in orbita, però dopo di cose così fresche, così belle, con questo ritmo che ti fa proprio venire voglia di ballare, proprio la disco dance anni 70, questa che ha dato modo a questo gruppo di toccare l'Olimpo della musica internazionale, arrivando proprio al primo posto in America, quindi hanno toccato veramente un vertice altissimo. E dopo si sono persi per strada, pazienza, una meteora, cosa vuoi che sia, tanto per stare nel nostro karma di questa sera. Altri tipi di esclamazioni, ve ne faccio una io. Attenzione, non dimenticate di andare sulla pagina Licenza Media Accademia di Musica e Parole di Facebook, perché lì troverete nei prossimi giorni il podcast di questa trasmissione che stiamo confezionando questa sera. Mentre per chi fosse all'ascolto e magari con un po' di timidezza, con un po' di vergogna, le gote rosse e lo sguardo abbassato, volesse mandarci un saluto, può farlo tranquillamente utilizzando il nostro numero 348-7607-907. Siamo qui ancora per una mezz'oretta, abbiamo tanta carne al fuoco, ruberemo qualche minuto perché dobbiamo pareggiare quello che ci è stato sottratto, ma cercheremo di essere puliti e, come sempre, ligi e aziendalisti come d'habitude, come dicono, come d'habitude, un'altra esclamazione. Vedi, vengono fuori da sole. Se ci fate caso, state attenti quando parlate a quante ne dite, perché vanno a raffica, vanno come proprio così, volano via con una facilità estrema. Ad esempio, quando uno vuole rinforzare un concetto, no? Un ordine, si esprime così: insomma, smettila, per Dio! Attenzione, non è una bestemmia. Tante volte, sì, ha una velatura blasfema, ma non è una bestemmia. Tante volte, per camuffarla, la gente dice per Dinci Bacco, per Dinci, per Diana, però è una cosa che ci scappa e la usiamo appunto per esprimere disappunto, insofferenza, o per appunto rinforzare un concetto se qualcuno è particolarmente molesto. Quindi non è una bestemmia, insomma è una esclamazione abbastanza forte, però per farvi capire il contesto di quello che voglio dire devo avvalermi della musica, e in questo caso lo faccio prendendo una canzone di un altro artista romano. È un pezzo del 1980, è un brano che riflette sulla frenesia e l'andamento del mondo moderno di quel tempo, cioè parliamo degli anni 80, dove l'artista trova che le relazioni cominciano a diventare difficili e la gente preferisce tenere un comportamento più superficiale, e nel testo si manifesta invece la necessità, direi piuttosto, di lasciarsi andare rifugiandosi un po' nella leggerezza, un po' come facciamo noi qui a Licenza Media, cerchiamo di portare una ventata di freschezza, di leggerezza all'inizio della settimana, che aiuta tanto. E appunto nella canzone c'è una specie di critica sociale, perché appunto la canzone descrive una società piuttosto cinica in cui l'ironia è l'unica arma di difesa che uno può avere, e analizzare le parole del cantante che dice stare insieme è difficile è diventato anche una cosa che è capitata anche noi quando siamo stati costretti a casa, siamo stati tenuti così prigionieri durante il periodo della pandemia. La canzone è di Gianni Togni ed è tratta appunto dall'LP Le mie strade, e si intitola appunto Ma per Dio, e io ve la faccio sentire perché è un pezzo molto bello che non ha avuto il successo che sperava.

una canzone che, nonostante sia del 1980, è di un'attualità spaziale e fuori tutto si complica e noi siamo qui, il tempo ci sta cambiando, è meglio forse bere ancora un po', mettiamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi o ci lasciamo sopraffare da quello che capita. È una canzone che, appunto, utilizzando una espressione molto forte, molto colorita, mi ha dato la possibilità di toccare anche questa argomentazione dei tempi attuali, traslata su quelli che erano il punto di vista di Gianni Togni del 1980. Un'altra espressione che vi voglio sottoporre, perché voglio andare un po' velocino, vorrei metterle tutte questa sera le canzoni se riesco, è questa: si è da poco conclusa la Pasqua e quando si trova il sepolcro aperto e dentro non c'è più nessuno, alleluia, alleluia, lodate il Signore, è un'esclamazione questa di gioia, di lode a Dio, che deriva appunto dall'ebraico, tanto per stare in tema di gente che fa dei conflitti. E appunto alleluia vuol dire tecnicamente lodate il Signore, perché è presa da delle parole allelu e ya è la forma contratta di Yahweh, è proprio un'espressione di giubilo e di trionfo usata nella tradizione ebraica e anche in quella cristiana. Specialmente a Pasqua è utilizzata tantissimo, perché esorta a lodare Dio per festeggiare la vittoria di Gesù Cristo sulle tenebre, sulla morte. E invece nella società, nel nostro slang giornaliero, alleluia è andata oltre quella che è il suo significato, diciamo, religioso o comunque di esortazione a lodare il Padre Eterno o Cristo. Ed è entrato a far parte nella nostra cultura popolare perché il suo significato lo utilizziamo, togliamo la parte liturgica, no? Come abbiamo detto, e lo usiamo come dobbiamo sottolineare un momento di sollievo, no? O di ringraziamento dopo aver superato, alleluia, oh, è finita sta ho finito la maturità, alleluia, mamma mia, liberazione, gioia. E questa versatilità ci permette di utilizzarla sia in contesti sacri che in quelli laici, e quindi possiamo davvero avere questa espressione così potente in momenti di trionfo. Davvero ci dà modo di utilizzarla a 360 gradi, e un po' questo lo ha fatto anche Leonard Cohen quando ha scritto nel 1984 questa canzone che si chiama Alleluia, che è un inno molto articolato e c'è veramente una fusione tra sacro e profano, perché è una canzone che parla d'amore, di desiderio, di spiritualità. Tante volte viene utilizzata quando ci sono delle cerimonie, no? Perché c'è questa parola che rimanda alla religiosità, però il testo della canzone è più ambiguo, è molto più terreno, non è una canzone religiosa, ma è la celebrazione della fragilità dell'uomo e della vita umana, che nel testo originale mescola delle citazioni bibliche a delle metafore anche abbastanza espliciti della sessualità umana. Quindi usa il termine alleluia, ma lo trasforma in una specie di esclamazione che esalta la bellezza del vivere dell'uomo, chiaramente considerando i suoi picchi e le sue cadute, le sue passioni, tutto quanto. E di questo artista, Leonard Cohen, è lui che l'ha scritta, è lui che l'ha messa giù, è un capolavoro. Ma vi voglio fare ascoltare la versione di Jeff Buckley, tratta dall'LP Grace del 1994. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente, perché è un pezzo molto bello anche questo. Eccolo che arriva per noi.

La canzone è meravigliosa e si diversifica questa versione proprio per l'arrangiamento e per la voce di Jeff Buckley. Quella di Leonard Cohen è una voce molto più cavernosa, profonda, che dona a questa canzone un altro aspetto, un'altra profondità. Però resta il fatto che comunque la giri, in qualunque versione voi la andiate ad ascoltare, questa canzone che utilizza questo termine alleluia come un'ode alla vita dell'uomo, alla sua capacità di cadere, rialzarsi, vivere intensamente le emozioni della vita, la sua avventura terrena, ecco, utilizzando un termine religioso, è stato un mix che ha fatto veramente il botto, e chiunque la interpreta fa centro, perché il pezzo è veramente meraviglioso. Da un'esclamazione di tipo religioso, ecco che siamo andati a prendere un'altra cosa. Restando in ambiti religiosi, ci sono anche situazioni, non voglio parlarvi di cose di chiesa in questo momento, ma ci sono espressioni tipo apriti cielo, apriti cielo. Adesso questa ve la dico in due parole, così, perché quando facciamo questa esclamazione è perché temiamo che ci siano delle conseguenze abbastanza nefaste che stanno per abbattersi su di noi, perché ai tempi pagani, il mondo pagano, quando si apriva il cielo, credevano che gli dèi volessero punire gli uomini delle loro malefatte. Quindi quando se il cielo si squarciava e veniva giù di tutto, davano la colpa agli dèi che punivano l'uomo. E noi in questa situazione, quando diciamo apriti cielo, è perché ci si aspetta una grande sfuriata da parte di qualcuno che magari ha una reazione esagerata rispetto a una situazione poi non così grave. Però tipo apriti cielo, uno lo può paragonare a frasi anche tipo: guarda, non ti dico cosa è successo, non puoi capire, non oso immaginare cosa potrebbe succedere, perché ci si aspetta davvero una reazione, una sfuriata, cioè una bella reazione violenta a un termine, a un modo di operare che abbiamo fatto e che può avere in qualche modo infastidito qualcuno. Perché quando una persona fa una sfuriata, generalmente urla, si agita, alle volte può arrivare anche a scagliare degli oggetti e cose varie, e possono essere queste sfuriate appunto scatenate da situazioni stressanti, conflitti, delusioni che innescano questa reazione emotiva. Quindi per fare un esempio, dico: se domani io vado da mia moglie e dico: sai, mi sono licenziato, apriti cielo, chissà come reagisce, tanto per fare un appunto. Però tornando invece a parlare di cose più terrene nostre, qua in Italia noi diciamo spesso: mannaggia la miseria, mannaggia, perché è una cosa che è entrata nel nostro parlare quotidiano, è un'esclamazione molto molto diffusa al sud. Alcuni dicono che abbia origini siciliane o calabresi, perché dicono che riprende il termine dialettale tipo mannaia, tipo come se ti augurassero che ti tagliassero la testa. Ma ci sono tanti modi di imprecare, no? Che tu vada praticamente mannaia, intesa proprio come mannaia, che tu venga decapitato, ecco. Ma invece hanno dato un'altra visione, no? Che sembra che venga fuori dall'unione di male ne aggia, cioè che tu ne abbia del male, che questa cosa ti porti un accidente. Insomma, è una formula così per augurare un malanno, e questa espressione si è diffusa veramente come un'imprecazione per allontanare la sfortuna, oppure che sia maledetto accidenti, insomma. E quindi
tante volte non è che sia una bestemmia, è un'imprecazione che tante volte noi diciamo: ma mannaggia me, perché magari non so, ho sbagliato a fare un conto, ho sbagliato a comprare una cosa, mannaggia me quando ho preso quell'impegno. E ci sono anche degli aspetti coloriti, tipo mannaggia li pescetti, dicono a Roma, quando è come dire cavolo ci picchi, e mannaggia, è un modo ironico così per esprimere una frustrazione momentanea senza andare a scomodare i santi, usare parole più volgari, e viene proprio così utilizzato per minimizzare un piccolo errore, un piccolo imprevisto. Invece a Napoli spesso dicono mannaggia Bubba, mannaggia Bubba. Bubba era un malfattore, no? Un personaggio losco ottocentesco che viveva nei bassi fondi di Napoli, e insomma era uno che era sempre noto per malaffare, impicci vari, e quindi quando dici mannaggia Bubba, quando qualcosa va male, qualunque cosa, è la colpa è di Bubba. Quindi, però questa espressione entra anche in una canzone, guarda caso, che è stata scritta da Francesco De Gregori e donata a Ron, che ne ha fatto una bellissima versione. A me piace molto di più quella di Ron rispetto a quella di De Gregori, ed è stata inserita nel suo album del 1980, Una città per cantare. Questo disco che Ron aveva prodotto in quegli anni lì esce dopo 5 anni di silenzio, dove lui aveva fatto solo un paio di 45 giri. Perché? Perché in quel periodo era stato molto legato alla tournée con Dalla e De Gregori di Banana Republic, da dove poi è venuto fuori il film e il disco. Adesso noi, visto che si parla di musicisti e di grandi artisti, andiamo ad ascoltarci questa canzone bellissima di Ron. Eccola qua.

Una canzone meravigliosa, questa è Hai deciso tu, una città per cantare, è un disco meraviglioso, andatelo a trovare, se non ce l'avete potete cercarlo il 26 aprile qui a Racconta Vinile a Gorà, in piazza 20 settembre ci sarà una manifestazione per la prima volta dove potrete trovare magari qualche disco che cercate da tempo e che faticate a trovare. Io ve la butto lì, poi fate voi. Se per caso non lo doveste trovare, beh, che peccato, mi dispiace, che peccato, è un'espressione che noi usiamo per esprimere un dispiacere, la delusione, il rammarico per una situazione sfortunata oppure un'occasione mancata, tipo non so, non trovate il disco, peccato, sarà per un'altra volta, un evento negativo, e la usiamo proprio per sottolineare qualcosa che non è andato come speravamo. Ci dà proprio il senso del nostro sentimento per una notizia che ha uno sviluppo negativo e ci colpisce, allora ci provoca malumore. Che peccato, in inglese si dice such a shame, che è anche il titolo di una canzone famosissima di un gruppo che si chiama Talk Talk. Fa parte, diciamo, della colonna sonora della musica degli anni Ottanta. È uscita nell'84 anche questa ed è una canzone bellissima. L'album si chiamava It's My Life e è un pezzo meraviglioso. Vado veloce perché non voglio sprecare troppo tempo. Comunque è una canzone dove l'artista si è ispirato a un romanzo, ma non voglio rubarvi tempo, ve la faccio ascoltare perché siamo veramente un pochettino stretti. Eccola qua che arriva per noi.

Hollis aveva un libro preferito che si chiamava L'uomo dei dadi, era un romanzo, e praticamente questo romanzo narra la storia di uno psichiatra che prende tutte le decisioni della sua vita lanciando dei dadi, e se si guarda il videoclip i dadi compaiono incredibilmente dappertutto, oltre alle espressioni facciali di Mark Hollis. Sapete qual è il grande peccato? Such a shame è che il buon Mark Hollis se n'è andato giovanissimo nel 2019, aveva 64 anni, e è veramente un gran peccato che non sia più con noi, perché hanno sfornato in una breve sequenza di anni dei dischi meravigliosi che ancora oggi girano per radio e sono di un'attualità incredibile. Comunque, torniamo un attimo a noi. Ho messo su il background, eccolo qua, avevo usato una pressione non troppo forte, quindi cosa vuoi che sia, un errore marginale. Allora, siamo arrivati all'ultimo brano, devo stare compresso e lo voglio portare al termine così. La nostra radio è una radio glocal, cioè lavora tanto anche sul territorio, ci ascoltano in tutti gli angoli del globo, ma lavoriamo nella specializzazione sul nostro territorio in modo da allargare il nostro bacino d'utenza, farci conoscere sempre di più anche qui sul territorio nostrano. Vi voglio lasciare tra poco, adesso prima facciamo i saluti fatti bene, ma vi lascerò con una canzone che proprio è un'espressione local ed esprime in modo chiaro quella che è la nostra bolognesità. Ma adesso faccio un breve recap. Abbiamo messo in scena Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi ha accompagnato dalle 21 alle 22:30 in questo viaggio attraverso le esclamazioni, cercando di fare un po' un viaggio musicale, traendo da quello che è parte di quelle che adoperiamo nel nostro linguaggio comune, dando qualche spiegazione anche tecnica, ma robina leggera. E se per caso qualcuno si fosse mai perso questa puntata, nessun problema, cosa vuoi che sia, basta che vai sulla pagina di Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, e troverai il podcast nei prossimi giorni. Allora, io adesso faccio una cosa di questo tipo: vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di Licenza Media, un nuovo argomento e soprattutto un nuovo percorso musicale. Vi lascio con un brano che è un tipico esempio che esprime proprio ad ampissimo raggio quello che è la nostra bolognesità. Ce lo presenta Andrea Mingardi, tratto dal suo LP Ciao Ragaz dell'anno 2000, e noi ormai non ci facciamo neanche più caso, perché questa parola è diventato un intercalare, quindi ha sdoganato completamente quella che poteva essere la sua radice un po' più grezza, un po' più volgare. Noi lo diciamo così per esprimere stupore, ma o in tante altre situazioni è un'espressione che è come un abito blu, va bene per tutte le stagioni. Io adesso vi saluto, vi mando la canzone e poi sarà sigla. Ragazzi, è stato veramente un grande piacere. Lui è Andrea Mingardi con Sochmel.

0: bellezza, ma tal deg me.
1: Come passa il tempo?
0: Sembrava ieri, invece.
1: Io buono è già il 2000.
2: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best Of, Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best of Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Happy birthday to you.
2: Make a wish, Tommy.

che bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei, lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi, poi, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del

farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...